0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef 90. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: la da dee dee da da da.
1: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80, Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. Eva. Just keep on doing what you're doing to me.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:58.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Remox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.
2: Let's go.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ribi meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Val Padana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Già, allora,
1: perché saluta solo te, scusa?
0: Mi sono tagliato. Allora, no. Io ho 54 anni ormai.
1: Davvero?
0: Nella mia vita ho fatto di tutto.
1: Radiofonicamente li porti benissimo.
0: Spericolato.
1: Sì.
0: Mi sono tagliato col cartone della pizza. Faccio veramente. Nella mia vita non mi ero mai tagliato. Mi ero tagliato con tutto.
1: Sì.
0: No? Anche con le bottiglie di vetro quando facevo le risse. Ma con il cartone della pizza. Guarda, guarda, guarda, vedi qui. Mi sono tagliato col cartone della pizza.
1: Aspetta un attimo, fa sentire.
0: Ma chi se ne frega? Va bene, benvenuti a questa nuova puntata dei Marchini.
2: Cambio canale.
1: No, aspetta. Ancora facci dire che sono io Marco Corone, già qui potresti rimanere.
0: E io con un dito rotto, un dito tagliato dal cartone della pizza, Marchino.
1: Cominciamo.
0: Ciao.

0: Ciao, arriva lui.
1: Io senza i marchini non so stare.
2: Grande
0: Antonio Locascio, l'indignato di Avanti un altro, che abbiamo in esclusiva.
2: Ma e lui non lo sa.
0: Non lo sa, glielo diciamo o no? Prima o poi dovremo dirglielo. No,
2: allora,
0: intanto ci commenta.
2: Voi non glielo dite, che se proprio glielo dobbiamo dire, dai,
0: glielo facciamo
2: noi
0: sapere.
2: Dai, noi, più educato.
0: Intanto Antonio Locascio commenta uno spot.
3: Ma l'hai vista la pubblicità delle power, delle scarpe antinfortunistiche, quelle che si usano nei cantieri, che usano i muratori, che usano i carpentieri,
0: certo, sì,
3: che usano quelli che fanno il lavoro proprio duro,
0: eh.
3: A chi l'ha fatta fa?
0: A chi?
3: A Ronaldinho.
0: Ronaldinho,
3: un power Ronaldinho che non ha fatto mai un c***o vita sua, per carità, come dire, era un pallone, però quindi, Luca Andiere, io non l'avessi manco mai da lontano, e gli ha fatto fa la pubblicità delle scarpe antinfortunistiche. Dai, ma a Ronaldinho fai e fa la pubblicità dell'estinzione sui castori con quegli denti che porta 98 denti, fai e fa la pubblicità di come se può tagliare un legno con i denti e faccio un modellino de mobile, fai e fa la pubblicità degli dentisti in Albania che te fa tutti i denti, ce n'ha 98 sulla bocca, pare che porta una tazzina dentro la bocca, fai e fa la pubblicità degli dentifrici che se può lavare i denti anche con l'idropulitrice, perché quella con dentifricio gliela fai a lavare, ci vuole 3 ore e mezzo, ma non gli fa la pubblicità delle power, le scarpe antinfortunistiche del lavoro, che sa che è un lavoro lui, io ciao. Power Ronaldinho.
2: Ma poi E poi voglio aggiungere io alcune, cioè, a Ronaldinho l'avranno pagato un botto,
0: sì, esatto,
2: cose, come si chiamava,
0: sì,
2: e che scarpe aveva,
0: io non si capisce il nome,
2: cioè, due cose
0: fare
2: e fate male.
4: Good morning forever young.

0: sei.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Ogni tanto cantarla la canzone.
1: Vai, vai, sono pronto, amici, benvenuti all'oroscopo. Allora, innanzitutto io cose private non ne faccio, perché molti mi scrivono, mi chiedono, ehi, mi mandi l'oroscopo privato? Allora, io in privato faccio solo visite ginecologiche. Sotto
0: anche
1: i 50. Comunque, vediamo. Vai. Vediamo oggi i due segni fortunati. Prima, sì, però, devo farvi sapere come ho fatto a scoprire, a leggere, a infarmi così, perché io non guardo le stelle.
0: No.
1: Troppo facile, troppo facile. Io guardo altro.
0: È talmente in basso che non le vedo.
1: Esatto. Per esempio, io guardando ieri i buchi sotto le ascelle della mia maglia preferita, mi è venuto fuori questo. Toro, toro,
0: toro, toro, toro, vediamo.
1: È il primo segno di cui parliamo oggi. Mm. Toro, domanda di oggi: perché le chiavi o brugola sono nella scatola delle medicine?
0: Cosa stai dicendo?
1: Questo è detto.
0: Vabbè,
1: secondo segno, oroscopo.
0: Sì, secondo segno fortunato,
1: esatto,
0: di oggi.
1: Bravo, grazie,
0: se fossi,
1: grazie.
0: Se non ci fubbi.
1: Lubrificante.
0: Ma
1: sì, esiste.
0: Ma non è vero.
1: È nato tra maggio e... Comunque, il lubrificante,
0: sì,
1: oggi vedrete posti magnifici, vedrete posti così così, dipende poi.
0: Dipende come siete.
1: Va bene.
0: Ma sei sicuro che esiste il lubrificante?
1: Esiste, sì, segno, conosco parecchie persone del segno del lubrificante. Va bene,
0: sì,
1: chiudiamo qui il nostro oroscopo.
0: Esatto.
1: E voi di che nazionalità siete? No, di che segno siete? Fatecelo sapere. Grazie.
0: Ecco, non sbagliatevi, il segno zodiacale. Di che segno
1: siete?
0: Sei, di che pianeta sei, di
1: fatecelo sapere.
0: Come?
1: Ma non lo so, fate voi, inventate, fa poco di tutto io, no?
0: Non sasso la finestra.
1: Un po' di fantasia.
0: Cioè, come siamo tutto noi,
2: Good morning, Forever Young.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: ci ha scritto una ragazza dall'Emilia Romagna.
1: Erika da Bologna, Erika davvero da Bologna.
0: Ok, quindi però, Emilia o Romagna?
1: Emilia.
0: Però anonimato. Se magari più verso.
1: Bologna centro, non lo so. Però anonimato.
0: Però sì, non è che possiamo chiedere tutto.
1: Anonimato.
0: Allora,
1: privacy
0: è importante. Ciao Marchini, ho sognato che un morantore mi entrava in.
1: Un muratore.
0: Mi entrava in casa.
1: Entrava in casa. Mi sono preoccupato.
0: Sei attento. Sì. Allora, perché tu devi prendere gli elementi per poi dare.
1: Entrava
0: in casa e iniziavi i lavori.
1: Vedi che tutto torna.
0: No, aspetta, no. Però io ero arrabbiata perché non avevo bisogno né dei suoi lavori né di lui.
1: Ah, ho capito.
0: Sai cosa ho fatto? Ho chiamato nel sogno i vigili. Ma ne sono arrivati altri di muratori.
1: Altro muratore.
0: Quindi, cosa ho fatto? Mi sono fatto un panino con i calamari fritti.
2: Mamma mia!
3: Di Bologna, famosissimi.
0: Calamari fritti.
1: Allora, anonima.
0: Ma chi è che ci scrive? Scusa un attimo.
1: Non so, gente che sta male. Cosa ho mangiato?
0: Allora, sta a sentire, senza rispondere, dagli il bigliettino di quello bravo che fa stella.
1: Il bigliettino e anche il. Che come cosa? Si chiama lì? Il Caleffi, quello che si fa per far digerire.
0: Ma cosa mangiate?
1: La citrosodina
0: prima
1: con col tappo giallo.
0: Sì, esatto. Che io mangiavo tra l'altro
1: buonissimo. Tutti mangiavano per quello che siamo.
0: Ci sarà un motivo se siamo.
1: Se la mettevi sulla lipia sì.
0: Il frizzantino che faceva proprio le bollicine.
1: Lo rubavo proprio. Cos'è la citrosodina?
0: Dopo ruttavo così a
1: casa. Cosa è fatta?
0: Non lo so. Però è buona.
1: È buona.
0: Vai.
1: Cara Erika anonima da Bologna, davvero, dice lui. Sì. Hai sognato che un muratore entrava in casa tua.
0: Quindi qualcosa c'entra.
1: Allora, la tua casa dei sogni, il mondo onirico, è la. La vagina, la vulva. Okay. E quindi hai sognato che un muratore entrava in casa tua.
0: Sì.
1: Ecco. E te eri arrabbiata. Perché?
0: Si è arrabbiata perché non aveva bisogno di lui, adesso scrive nel sogno.
1: Non aveva bisogno di lui. Ma lo dici te? Perché?
0: Ma come lo dici te? L'ha scritto.
1: È il sogno è contraddittorio.
0: Ah, ok. Quindi.
1: Infatti, cosa hai chiamato? I vigili.
0: I vigili ha chiamato.
1: Dove i vigili, un po' più ordinati.
0: Sì.
1: Con la paletta, tutti precisi. L'uomo
0: con la paletta.
1: con l'uomo in divisa. Invece no.
0: Il fascino della divisa.
1: Chi sono arrivati?
0: Altri muratori.
1: Con la cazzuola. Con la cazzuola.
0: Perché dovevano fare altri lavori.
1: Quindi cosa vuol dire? Che nel tu vorresti l'omino perfetto, il vigilante, tutto. Ma dentro di te dentro sei di una te. Bestia. E vuoi il muratore con la cazzuola.
0: Io invece l'avrei interpretato in modo diverso.
1: Allora fai te. Ti fai un cazzo di programma tuo. Dove ti fai i tuoi.
0: Ti fai scrivere, ti rispondi. Questa è la tua interpretazione. Secondo me, con tutti i simulatori, aveva bisogno di una restaurata. Cioè, capito? Cioè, quindi la donna che non si sente più piacente, no?
1: Ah, ho capito.
0: E piacevole, allora chiama altri uomini che le mettono le mani addosso per sistemare.
1: Grande corona.
0: La prossima settimana lo faccio io.
1: I calamari fritti.
0: Ce li mangiamo adesso, dai. Mentre va la canzone, grazie.
1: Ciao Erika.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchini.

0: Io, caro socio, con questa musica sul ritmo 80, cioè veramente sono felice, sono contento.
1: Il buon umore al mattino è curabile.
2: Ok, sì, allora sì, no? Lo mettiamo tra le prescrizioni mediche.
3: Okay. È contento, no? Ma sì, la musica di ritmo 80
2: è una droga.
3: È una droga. Sì. Tra poco ritorna.
2: Sì, con i Marchini, Good Morning Forever Young.
3: Mettiamoci sopra con
2: sì, sì, no, ma io non parlo quando parli te, perché non mi piace brutto, perché quando noi naturalmente ci parliamo uno sopra l'altro. Perché poi dopo non si capisce niente, no, capito? Perché dopo le cose non si capiscono.
4: Sono le 6:50.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino. Look at you now.

0: Adesso mi rigiro, sì. È la canzone che ascoltate tutti i giorni su Ritmo 80 a questo momento e vi serve a voi per rigirarvi nel letto.
1: Cioè, per dare la durata del pezzo e dire ancora un attimo e poi mi alzo.
0: Proprio con questa voce qui da rincoglionito.
1: Viene bene, vero?

0: capita a volte che noi proviamo, ci impegniamo noi marchini a farvi sorridere, ma niente, quando ti lasciano delle barzellette vuol dire ci penso io.
1: Ah, ok, vuol dire va bene.
0: Vabbè. Okay, allora sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Volevo raccontare la barzellettina se è possibile.
0: Prego.
2: Dunque, siamo a scuola guida.
0: Sì. Mm.
2: Si danno lezioni di guida, allora sale sulla macchina la ragazza al posto di guida e l'istruttore di fianco, comincia la guida, gira di qua, gira. Dopo un po' di tempo gli fa l'istruttore: signorina, ma scusi, lei la quinta non la mette mai? Lei si gira e fa: ma vuole scherzare, non ho mica le tette così grosse io.
1: Dove si ride?
0: Adesso, oh, adesso.
1: Okay. Bellissima, ciao Stefano,
0: grazie.
1: Ecco, cambia spacciatore, cambia spacciatore. <Okay. Va bene. ride>
0: Grazie che per averci fatto
1: grazie
0: per averci riempito un buco, siccome non sapevamo cosa mettere adesso.
1: No,
0: quindi, no, adesso
1: è bella.
0: Bella
1: è bella.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Buona mattinata in Good Morning Forever Young. Chi c'è?
1: Proprio lui, Marco Corona.
0: Ladies and Chesterfield. No, cos'è che ho detto?
2: Ma fai davvero?
0: Sì, faccio davvero, perché sono ritornato per presentarvi in Good Morning Forever Young la zuppetta.
3: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Venerdì 31 luglio 2026, 212esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ignazio.
2: Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?
3: Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione.
2: Mamma, la teleselezione non costa tanto.
3: Ah, davvero?
4: È vero. Per esempio, 3 minuti in teleselezione da Milano a Palermo costano al massimo 2.000 lire, come un cono gelato.

0: fare oggi.
1: Il 31 luglio 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi.
2: Grazie, grazie. Voleva vincere lui,
0: Le frasi del cinema.
3: Mi serve qualcosa? Io sono nella stanza da lavoro.
4: Se la strangolavo 20 anni fa, questo ero già uscito.

0: ci trasferiamo in Inghilterra, notiziona, parliamo di Rich Moore.
1: Rich Moore.
0: Rich Moore. È un ragazzo, no, un ragazzo di 33 anni
1: sì.
0: che è stato chiamato in giudizio dalla sua ex fidanzata perché ha fatto dei danni in casa.
1: Aia, che cosa ha combinato questo
0: allora,
1: Rich?
0: Allora, loro stavano stati insieme 7 anni sì. e è stato, come dire, è stato...
1: È stata la crisi del settimo anno. Cioè.
0: Sono lasciati. Lei, lui è andato via di casa e ognuno si faceva la sua vita. Sembrava averla presa bene.
1: Ah, okay.
0: Averla presa molto bene. Mm. Poi un giorno lui è rientrato in casa, ovviamente ha chiamato l'ex, guarda, vado a casa a prendere le mie cose, c'è rimasto ancora qualcosa lì, vai, non ti preoccupare.
1: Sì.
0: E lei non c'era, però frugando tra l'armadio, le cose da portare via,
1: cosa ha trovato?
0: Ha trovato il vibratore, che usava lei.
1: Ok.
0: Vabbè, è diventata che usava lei, perché e lui l'ha rotto in mille pezzi, lei è tornata a casa e non c'aveva più il vibratore, poverina. Cosa succede? Che l'ha chiamato in giudizio. Perché non tanto per il vibratore,
1: no,
0: che è il gesto.
1: È il gesto che va condannato.
0: Che va, infatti, lei è andata in edicola. Sì, dove cazzo è andata?
1: Tanto
0: in tribunale, porno shop. È andata in tribunale con la maglietta Saved Dido.
1: Ah, ok. Cioè, quindi un bel messaggio importante, come per dire, condannava il gesto più che l'oggetto.
0: Esatto, perché e dopo il giudice ha detto: perché hai rotto il vibratore? Che c***o fai?
1: No,
0: più o meno.
1: No, vabbè.
0: Rompi
1: ed è già stato tutto bippato, tranquillo.
0: No, e gli ho detto: guarda, io l'ho distrutto perché mi è venuto nervoso, perché lei era sempre con lui, cioè con no.
1: Ah, sempre,
0: le piaceva
1: era
0: più.
1: Geloso.
0: Era geloso e l'ha rotto. Gli ha rotto il c***o. E gli ha chiesto i danni.
1: Sì.
0: E lui deve pagare.
1: Deve pagare? Cioè, dovrà ripagarlo nuovo. No?
0: Deve pagarlo nuovo, non so.
1: L'ho usato,
0: quanto costerà?
2: Good morning, Forever Young.

fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo

0: Fermiamola qui.
1: Cosa?
0: La seconda ora.
1: Ah, io pensavo fosse arrabbiato con me.
0: No, no.
1: Tra poco torna Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
0: Però ti devo parlare.
2: Sono le 7:05.

0: Chopin. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la Premier Meloni che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Adesso abbiamo 6 dispersi. 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che è anche essa dispersa, quindi sono 6 in tutto.
1: È tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Martino.

0: insieme. Pronti? Via!
1: Signori, vi racconto l'avventura.
0: Bella!
1: Dell'uccellino che non ha paura.
0: Ok!

0: guadagna il tuo vuoi pane e salame. E quando ti diverti come dove,
1: sì,
0: facendo con la moglie un bel 69 bandi nel saliere.
1: Ma quanto dura sta canzone?
0: Dall'Africa sono ritornati ieri. Portavano un mantello sulle spalle. E tutti si grattavano.
2: Palle del cannone, sono tonde.
1: Sì, sei tutta. Ma quindi è un classico, scusa.
2: È un classico, caro.
1: Della musica italiana.
2: È un classico della musica italiana per noi. Per noi bambini che siamo cresciuti in mezzo alla strada, in mezzo ai campi. Non te, che sei un borghese di merda. Ok? Che sei,
1: ma dimmelo se vuoi le cose.
2: Il tuo castello dorato, pieno di soldi,
1: sul con piedistallo.
2: Con l'autista che ti portava a scuola. Noi a scuola ci andavamo con l'autobus. E se l'autobus non passava, andavi a piedi. E se piovevi, poi prendevi la pioggia, arrivavi in ritardo a scuola, prendevi anche la nota. Ma tornavi a casa, spiegavi, guarda mamma, ho preso la nota perché ho fatto tardi, l'autobus è passato. Cosa oltre all'altro, due schiaffoni anche dalla mamma. Questa è la nostra vita. Noi impariamo le canzoncine.
1: Questa è la mia vita.
2: Ah, esatto. Non come te, l'autista. Lui l'autista, l'elementare, arrivava la Rolls Royce.
1: Ma non
2: e scendeva il principino Corona.
1: Ma non è vero.
2: Ma fa
3: Good morning forever young.
4: Good morning.

0: torniamo live e come ci sentite? Siamo belli carichi perché? Perché sappiamo che in questo momento arriverà il pieno di energia.
1: Marchini, ciao! C'è carica?
0: Sì.
1: C'è entusiasmo?
0: Sì.
1: C'è voglia della frase motivazionale?
0: Ma io volevo
1: sono
0: qualcosa.
1: Qui per voi.
0: Vai.
1: Nella prossima vita un po' meno cuore e un po' più culo. Grazie.
2: Prego.
3: Sottoscrivo.
2: Questa la faccio la maglietta, grazie.
4: Good morning, Forever Young.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: caro socio.
1: Siccome non sta andando benissimo la tournée, dobbiamo rilanciarli.
0: Allora amici,
2: allegria,
0: sono in prostata e cantano
3: Martini sì,
4: sì, sì,
3: ma con la K.
4: Martini sì, sì,
3: ma con la K.
5: Allora,
6: no, calma, calma. Allora noi dobbiamo vendere i nostri prostata.
0: Ok, quindi se volete nella vostra sagra, nella vostra festa di paese parrocchiale,
7: i prostata,
0: i prostata,
6: repertorio dei prostata. Quali cosa sono? Fanno?
0: Cosa? Perché allora, molti si chiedono, ma cosa cantano? Cosa suonano?
6: Quelle che si ricordano.
7: Cioè, non è che possiamo dire,
6: cioè,
7: quelle che gli viene, può anche dare, siccome inizia il chitarrista, l'altro gli va dietro, ma dicendo cose a caso.
0: Cioè, vabbè, come noi d'altronde. Come
7: le cose che si, cosa sono? Le cose che si ricordano.
0: Okay.
7: Di cosa hanno bisogno?
0: Di cosa
7: hanno
0: bisogno?
7: Niente, una mela cotta, un buono pasto per la fiera e delle cose con cui sedersi, perché loro in piedi stanno, non stanno molti problemi di prostata, credo. Quindi insomma, se avete da sedere,
0: Lamenti e canzoni si
7: lamenti
0: chiama.
7: Lamenti e canzoni, tu si chiama Lamenti e canzoni. I prostata, chiamateci.
0: Più lamenti, più lamenti.
7: Lamenti, lamenti. Chiamateci perché insomma, perché ne vale la pena.
2: Sì, corona, ma fate davvero?
8: Good morning, fam.

0: il momento di sigillare la puntata.
1: Esatto, la chiudiamo qua.
2: Ma se viene sigillata, poi cosa viene fatta della puntata?
1: Sotto nell'oceano, nell'oceano Atlantico.
0: E quindi non si potrà mai più sentire.
1: Nel triangolo delle Bermuda. Quindi, fallo a prendere.
0: Quindi adesso, se voi avete ascoltato questa puntata, ricordatevela bene.
1: Esatto.
0: Non la sentirete mai più.
1: E ricordatevi, stanno arrivando gli extraterrestri.
0: Ma cosa stai dicendo? Così giusto. Sì. Tanto vai in fondo al mare.
1: Sì, sì.
0: Chi
1: sì.
0: la sente?
1: Ah, per dare un
3: ciao
1: po' di...
3: Marchini!
1: Era per dare un po' di positività a tutti quanti.
0: Dai, un po' di positività, vai!
4: Stasera vi saluto sì. tutti sì. perché sì. tanto stanotte ci ammazzano.
0: Bene!
1: Buonanotte! Good morning, good morning,
5: forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
6: Dal 1984, Gino Socio, Turning Around. Can you turn it around? Dal 1985, King, Alone Without You.
7: Alone without you, won't you pass the phone, someone pass the phone.
6: Dal 1980, Spargo, One Night Affair.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettrocita. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Madonna, Where's the Party e Bunny M by the Rivers of Babylon.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hit, apri ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
5: Ci puoi giurare.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un altro appuntamento sta per partire e quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1979. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Posso già anticiparvi che ci saranno tre donne meravigliose nelle prime tre posizioni della nostra classifica. Quindi cominciamo subito dalla numero 3 della nostra Ritmo Parade, occupata da Gloria Gaynor con I Will Survive.

era Gloria Gaynor con I Will Survive alla posizione numero 3 della Voice Parade del mese di luglio del 1979, superata in questo caso da un'altra delle regine della disco music anni 70. Proprio così, perché in seconda posizione incontriamo Donna Summer con uno dei suoi motivi più famosi. Siamo infatti per ascoltare la stupenda Half Staff.

dopo Gloria Gaynor alla terza posizione e al numero 2 della nostra Rick Parade incontriamo Donna Summer con Hot Stuff. Ma attenzione, perché c'è ancora un'altra donna meravigliosa a detenere il primato della nostra classifica. In vetta alla Rick Parade del mese di luglio del 1979 c'è Amy Stewart, e il motivo, conosciutissimo peraltro, è quello che si intitola Knock on Wood.

0: Stewart a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di luglio del 1979 con la ballatissima Knock on Wood. Con questa classifica costellata da tre prime donne della disco music si conclude il nostro appuntamento di quest'oggi. La Hit Parade ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre a tutti quanti voi il super saluto da parte di Lele Procida. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Michael Sembello, Maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Dal 1983, Bandolero, Paris Latino.
1: Che bueno, che rico, che lindo, Paris Latino. Che bueno, che rico, che lindo, Paris Latino.
0: Dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Spandau Ballet, Be Free With Your Love e Vasco Rossi, Vado al Massimo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiarla.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Venerdì 31 luglio 2026, 212esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ignazio.
3: Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?
4: Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione.
3: Mamma, la teleselezione non costa tanto.
4: Ah, davvero?
5: È vero. Per esempio, 3 minuti in teleselezione da Milano a Palermo costano al massimo 2.000 lire, come un cono gelato.

0: Pare oggi.
1: Il 31 luglio 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi.
2: Grazie. Voleva vincere lui, voleva vincere.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi serve qualcosa? Io sono nella stanza da lavoro.
4: Se la strangolavo 20 anni fa, questo l'ero già uscito.

0: dice il saggio?
1: L'errore è credere ci sia sempre tempo, un po' per tutto.
2: Oh, mamma mia, che ansia terribile. Ma perché a me mi capitano tutte queste?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo in classe, la maestra interroga sull'analisi logica. A un certo punto si gira verso Pierino e gli fa così: Pierino, nella frase il chirurgo opera il malato, dov'è il soggetto? E Pierino: all'ospedale!
0: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1984 Sandy Martin, People from Ibiza. Dal 1986

0: dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre.
1: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Masterchef 90.
1: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Siete pronti a iniziare anche voi a riascoltare le canzoni di tutte le estati? Ecco, esattamente. Ciao da Marco Greco, benvenuti in 80 gradi. Si parte su

Ma sai che veramente questa canzone non l'ascoltavo da una vita? Salome, mamma mia, che bella, ragazzi. Va bene, ci diamo appuntamento alla prossima. Anche alla prossima, chiaramente con 80 gradi, troverete sicuramente una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica dell'estate e non solo. Anche chiaramente ci ritroviamo sempre qui sulla radio Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Little Steven, Be The Fruit. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Checco Corbasce e Daniel's Check. 80.

0: succederà.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough e Claudia Mori, Non succederà più.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, è il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi, sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri italiani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
0: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
0: Good morning forever young.
1: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ready? Daniel Spear, Permanent Mix.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Jack
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.

altri, una roba tecnica. Insomma, base piuttosto semplice, riff degli Heaven 17 e soprattutto anche questo cantato. Bella intuizione di Molella and Heaven 17 con il featuring di Fast Eddie, che è un mio cugino, perché anche io duro poco. Quindi io sono Fast Cecco e lui è Fast Eddie. Basta, finito. Con With This Ring Let Me Go, con l'anello, lascia che io vada. Adesso ho capito che anello era.

Era Molella con Heaven 17 e il featuring in Fast Eddie Witherspoon Let Me Go in Masterchef 90. Adesso arriva Check Check Music Factory. Bravo, l'ho fatta io. Check Check. Bella, bella canzone che mi ricorda un video piuttosto, come dire, unto. E infatti lui era lì che, insomma, sudava con la Nike Sweat. Poi era nella bulloneria di Bergamo, famosa bulloneria che ho già citato qualche altra volta, che si cospargeva il grasso sul corpo. E poi mi è venuta in bergamasco. Poi aveva un cipollotto dietro la nuca. Cazzo, i capelli tirati, ma davvero da femmina d'altri tempi. E invece poi c'era lei, Everybody Dance Now, col vestito da sera, nello stesso ambiente. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody

0: la produzione è una di quelle che poi mi faceva saltare.
1: Grazie a tutti, con i Real to Real abbiamo chiuso con I Like to Move It e ce ne andiamo. I Like to Move It, me ne vado. I Like che me ne vado. Ciao, me ne vado.
0: Grazie a Dennis Jack per la parte super mixata. Saluta con LED come se lo vedessero.
1: Vabbè, ciao a tutti, ciao.
0: Sai le fontanine dei prati inglesi?
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo

0: pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13. In punto.

Hot Stuff, un disco di allora con i suoni di ora. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sono le 13:59. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Crisimbon, Crisimbon, Crisimbon.

0: Belli carichi anche oggi, sono le 14, possiamo partire per farvi ascoltare la musica da ballare più bella di sempre.
1: I Balatissimi.
0: Chi c'è qua? C'è Cesarino Pastore, sono io, parlo in terza persona come Cesare, ma fa niente. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini, suonerà i dischi che ascolterete oggi. Il primo, devo dire, uno dei dischi con cui si è fatto sempre più casino che voi non avete idea, è di Run DMC ed è It's Like That.

la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

schiettate pure mentre va World Hold On, Children of the Sky di Bob Sinclair, bellissima davvero. Fu un periodo tremendo per Bob Sinclair, prima Love Generation, poi questa, si ballava praticamente solo lui in discoteca. E devo dire, non era male. Ora M&S, Soul Nugget.

Rebecca si lamenta perché ha bisogno di un altro giorno. Un sacco di volte ci siamo trovati anche noi, tutti noi, nella stessa situazione. Ci vuole un po' più di tempo, ma magari non c'è. In ogni caso non ci pensiamo perché nel frattempo la balliamo e quindi via, il pensiero va da un'altra parte. Sto facendo discorsi strani, me ne rendo conto, ma il disco è di Kim Lucas e si chiama ovviamente All I Really Want.

che ampiamente fa parte del nostro DNA, perché magari voi non sapete chi l'ha fatto, magari non conoscete il titolo, magari, però l'avete sentito e quindi lo starete sicuramente canticchiando adesso o fischiettando un po' come vi pare. Gigi D'Agostino, I'll Fly With You, o L'Amour Toujours, fate voi, questa è la versione remix, ora Robert Miles, grandissimo, bellissima questa, Children.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ogni volta che suoniamo il disco di The Sound Lovers, un disco di The Sound Lovers, questo è Surrender per tra parentesi, dicevo, ogni volta che suoniamo Sound Lovers, Ferrarini continua a millantare il fatto che lui sembra conosca la cantante di The Sound Lovers, non ci crede nessuno e la prova l'avremo un giorno quando ce la farà sentire in diretta al telefono, ma ci penseremo tra qualche giorno. Ora Wakefield, questa è Think of You.

0: C'è stato un tempo in cui non c'era ancora l'intelligenza artificiale e per fare un disco serio hai bisogno di una voce seria, tipo quella che avete appena ascoltato, che è di Cissy Peniston. Il brano era Finally, e anche Final nel senso che è l'ultimo che suoniamo oggi. Nell'appuntamento con i Ballatissimi, domani alle 14 ancora qui con Sabino Pastore, Davide Ferrarini e la nostra musica, che è anche quella di Ritmo 80. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984 Depeche Mode, Master and Servant.
5: Let's play Master and Servant. Let's play Master and Servant.
4: Dal 1984, Baltimora, Tarzan Boy. Dal 1900

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

Francesco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1989, The Cure, Lullaby.

0: presentato New Shoes, I Can't Wait e Diana Ross, Upside Down.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling e ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% anno, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Face to face,
6: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
2: Face to face.
6: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
2: Face to face.
6: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica nel mese di luglio e nell'estate del 2004. Sono i dischi che vi racconteremo e che inseriremo ovviamente all'interno della programmazione della nostra Rit Parade, che sta per partire proprio in questo istante. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80 e non solo da parte di Lele Procida. I Forever Young sono pronti anche per quest'oggi a fare una scorpasciata di grande musica. Questa è la nostra Rit Parade e cominciamo subito dalla posizione numero 3 della classifica,

poco furbetto questo Parletto Black, che diede a questo brano la spinta giusta per conquistare le vette delle classifiche internazionali. Era Waves of Love per Parletto Black alla numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 2004. Ma attenzione, perché in salita di una posizione, ed esattamente alla numero 2, c'è Ai Duci. Qui siamo pronti

0: ballare nelle serate dedicate proprio al sound anni 2000. Era Haiduchi con Dragostea DJ alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di luglio del 2004. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Si piazzano al vertice della Rave Parade del mese di luglio del 2004 TNF e Molto Sugo versus Rondo Veneziano. Il motivo si chiama Stay.
1: You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: Dietro questa produzione contrassegnata dalla sigla TNF e molto sugo versus rondò veneziano, c'è il DJ Tommy V che produsse con gran successo questo motivo intitolato Stay, che quest'oggi abbiamo ritrovato in vetta alla Rave Parade del mese di luglio del 2004. I giochi sono praticamente fatti, noi torniamo sulla radio ufficiale dei Forever Young ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per raccontarvi di 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e appuntamento qui su Ritmo 80 per la prossima Rave Parade. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1985, Mike Francis, Together. Dal 1981, Blue Feeders, Let's

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ben ritrovati su Ritmo 80, io sono Marco Greco e questo è 80 gradi. Si parte subito con The Creatures e questa è Maybe.

0: il titolo sembra, come dire, perfetto per l'estate, no? Nel 1999, ragazzi, iniziarono a diffondersi anche le prime webcam nelle spiagge italiane. Sì, no, c'erano queste, più che solo nelle spiagge in generale, ma comunque le webcam con il live di quello che succedeva. Tu andavi a sbirciare e dicevi, ma vado a vedere cosa succede adesso in, che ne so, a Trafalgar Square a Londra, oppure a New York, e vedevi queste cose, queste immagini che andavano a scatti, e però avevi un minimo una sensazione di, no, di streaming, è un antesignano dello streaming, se vuoi. Va bene, con questa informazione che forse vi cambierà la vita, forse no, con questa ci diamo appuntamento alla prossima, sempre qui su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine.
2: I love you, yes I do, this old heart.
1: Dal 1984, Aha, Take on Me.

0: Hai ascoltato Starship, We Build This City e Ivano Fossati, la musica che gira intorno.
1: Saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
2: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. I tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più, magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio. Dai.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Forever Young. Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: La città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo

Dal 1987 Fan Fan, Living in Japan Style. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbacci.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Open Your Heart e Zucchero, Non Ti Sopporto Più.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.

0: cioè esattamente la metà dei 90, secondo il nostro punto di vista perlomeno. 96, 97 e ri 96. Va bene, cominciamo subito con una bella allegra, bella frizzante allegra, allegria, allegra, allegra, totteria, allegra.
1: Ah, ah.
0: Keep on jumping dal 96.

Tottenham con Keep on Jumping del 96. Adesso arriva Steve Sincale and the Voices of Life, The World is Love, Save the World, fra parentesi, dal 97 in Master Check 90.

0: appuntamentone piuttosto house, piuttosto dedicato alla musica house di un certo profilo, di una certa qualità anche dal punto di vista musicale, con Tori Amos, che tra l'altro è stata insomma presa a prestito dal mondo pop per diventare una icona anche della dance house in questa fase della sua vita artistica. Tori Amos con Professional Widow dal 96. A chiudere questa bella puntata, dove per cominciare abbiamo ascoltato Todd Terry con Keep on Jumping, subito dopo Steve Silcaley and The Voices of Life con The World is Love, e poi per l'appunto in chiusura Tori Amos con Professional Widow dal 96. Grazie a tutti da Cecco, da Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima. State su Ritmo 80 Forever Young con Mastercheck 90. Ricordate anche di cliccare il bel like-uccio sulla nostra pagina ufficiale Facebook Mastercheck 90.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili limitatamente ai settori montuosi del nord. Alpi e prealpi potranno risentire ancora una volta di locali rovesci o temporali di calore. Caldo intenso ed opprimente si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con punte massime elevate attorno ai 38-39 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo pesante anche nella notte e all'alba, sarà un clima tropicale. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che tale situazione si presenterà analoga anche domenica e nella nuova settimana. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
7: Nel 1987, mentre viene presentata l'interfaccia grafica Microsoft Windows 2.0, il gruppo dei Ten City, formato dal vocalist Byron Stingley, il chitarrista Herb Lawson e il tastierista Byron Burke, incontra il papà della house music Marshall Jefferson e incide Devotion, uno dei dischi che sancisce la nascita della Deep House.

afroamericano che si chiamava Frick. Le cantanti del gruppo nel 1983 si unirono a Larry Levan e produssero già una seconda versione di Weekend con il nuovo nome Class Action. Le Class Action appaiono anche nella versione del brano prodotta da Todd Terry, che nel corso degli anni diventa la più popolare tra tutte quelle pubblicate. Nel 1992, mentre Bill Clinton viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America, il gruppo dei Monsters at Work, formato da Little Louis Vega e Kenny Dob Gonzalez, remixa Rancancan, una delle 400 composizioni scritte da

Tirare l'attenzione sulle difficili condizioni economiche e sociali sotto l'occupazione sovietica, ben 2 milioni di persone formano una catena umana che congiunge le 3 capitali baltiche. Lo stesso anno, il produttore Raul Orellana campiona un vocale di Real Wild Child, di Iggy Pop. Ci costruisce attorno una traccia sonora che sarà balla.

Nel 1996 Claudio Coccoluto e Savino Martinez rielaborano Celebration Suite, un disco del 1977 di Ayrton Moreira. Il risultato è Belo Orizzonti, uno dei più grandi tormentoni delle galassie del DJing come sinonimo musicale del brano che celebra la festa. Un esempio di house music globale, senza confini culturali. L'anno dopo, mentre in Giappone va in onda il primo episodio dell'anime Pokémon, la cantante americana Ultra Nate pubblica il suo più grande successo, un fantastico doppio

0: della UK Singles Chart e subito dopo appare nelle top 10 di tutto il mondo. Basilda, la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992 viene inaugurato il programma cult di Italia 1, Karaoke. Ed è proprio in Italia che in quell'anno un famoso gruppo proveniente dagli anni 80 chiamato 900 produce Day and Night, che viene remixata da David Morales.

Wake Up We Can Do It by James Howard This Year era la scritta presente sugli adesivi incollati fuori dai negozi di dischi nel 1992. La trovata della Emotive Records seguiva l'uscita di questa traccia presentata da Charles Dawkins. Un anno prima, mentre veniva rilassata la prima versione del kernel Linux, i TSK remixati da Steve Silcarley producono What Would We Do sulla

anni 90, quando Massimino Lippoli remixa Family of Music, Dope Dance, di FOM featuring MC Pac-Man. La versione originale era la side B dell'EP Come on Get Up, uscito sulla tedesca 101 Records, ed era passata quasi inosservata. Il remix, come spesso capitava negli anni 90, ha rappresentato la svolta per questo titolo, che divenne ballatissimo nei dance floor house. A metà anni 80 il mondo è sconvolto dall'esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Una nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa e le conseguenze del disastro continueranno per decenni. Dall'altra parte del mondo, più precisamente a Chicago, le contaminazioni sono esclusivamente musicali. La nascente musica house ormai viene prodotta regolarmente e i Finger Sync, con il vocal di Robert Owens, vero pioniere del genere, pubblicano quello che diventerà un classico senza tempo, Mystery of Love.

Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday. Il venerdì sera di Ritmo 80. In console Daniel Jack.

0: Oggi Disco Mix è...
1: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday. In console, Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterchef.

0: Disco Mix Friday. Il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday.
1: Tutti i nostri programmi puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcast e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è
2: Disco Mix
0: Friday.